0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Poletie.
2: Poletie.
1: Na Capri su.
2: Na Capri su.